0: In italiano si dice certificato di nascita e in rumeno si dice certificat de naștere. È similare.
1: Certo. Ok.
2: Numărul de